casa. Grazie za facial na pijaci. Ovacije, forza lavcije. Con 24 mila bađi. Quattro formaggi. Capo di tutti i capi. Mia italiana. Arrivederci.